moya amu se ne chini ne nimo bini ko ah o tu fuoto o kete chini na solo.